0: sentiti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Radio Easy Rock.

0: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Flodarfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
2: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
6: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
7: Non ci arrivo.
6: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
7: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un weekend variabile dal punto di vista meteorologico sul Triveneto. Sabato mattina dalle nuvi a tratti compatte, poi rapido diradamento, tornerà a splendere il sole con massime di 34-35 gradi. Solo dei temporali di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Domenica in prevalenza soleggiata, ancora un po' di instabilità nella seconda parte del giorno sulle Dolomiti e clima caldo ed estivo. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: 14 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.

0: Radio Easy Rock. Viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla stessa 4 si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico intenso si verificano code in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e si viaggia incolonnati sempre verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Attenzione inoltre al vento forte segnalato sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Udine Sud e Udine Nord. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top, e allo shop Svolta prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
8: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
7: Aperto tutti i giorni.
9: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
10: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
11: Non ci arrivo.
10: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
11: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
12: Plodarfest torna a Sappada. Dal 12 al 16 agosto, musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind & Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind & Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
4: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
5: Flodarfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia, e nella stessa direzione si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico intenso. Si verificano code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redi Puglia la barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info e paesi su Iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tanto, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: 13 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
4: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
5: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
7: Cerchi un carburante che faccia davvero la differenza? Alla nuova stazione Kuwait di Porpetto trovi Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per un pieno di prestazioni. E per la tua sosta, parcheggio ampio, bagni, docce e lo shop svolta, con prodotti per la tua auto e per tutta la famiglia. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia e si rallenta con code nella stessa direzione tra Grisignano e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sempre per traffico intenso code sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste, nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre code tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 4 Venezia-Trieste code per il traffico intenso in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

dalla colonna sonora del film Nimrods, che sarà disponibile tra qualche giorno, se non erro tra l'11 e il 12 di agosto, anche in Italia. Erano Green Day, I'm Never Gonna Rip. Radio Easy Rock.

0: Dal 18 al 26 settembre, Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: 5 giorni, un solo grido. Plodar Fest. Dal 12 al 16 agosto torna a Sappada in località Aibn. La festa più attesa dell'estate. Un tendone di oltre 1000 metri quadri in stile Oktoberfest. Musica dal vivo, gastronomia tipica e birra spinata a fiumi. Folca tutta birra tra tradizione e divertimento. Plodar Fest, Sappada, dal 12 al 16 agosto. Non mancare!

0: ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
4: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
5: Aperto tutti i giorni.
6: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

Erano i Blur 1999 con Tender, uno tra l'altro dei pochi pezzi in cui a cantare c'è anche il chitarrista Graham Coxon, che in questo caso è presente, molto presente con i cori. Adesso torniamo ai giorni nostri, ma per andare in realtà al prossimo 25 di settembre, che è una data importantissima per gli U2, perché il 25 settembre del 1976 a Dublino si formavano gli U2, che da allora hanno pubblicato 14 album di studio, e ovviamente c'è nell'immediato futuro il nuovo album in arrivo, il tour mondiale, e nel frattempo cercheranno in qualche maniera, lo immagino, di celebrare degnamente il loro 50esimo anniversario. E tra l'altro a Parigi ci sarà una mostra intitolata U2, una storia irlandese leggendaria da 50 anni, è in pratica un'esposizione che sarà attiva dal 23 di settembre al 18 di dicembre al Centro Culturale Irlandese, che si trova proprio a Parigi, quindi ci sarà la possibilità ovviamente di conoscere e di esplorare quella che è stata fino ad ora una lunghissima, speriamo lo sia ancora per tanto tempo, carriera degli U2, che sentiamo con il nuovo singolo Street of Dreams.

0: Radio Easy Rock Silver Screen.
1: Nuova puntata di Silver Screen qui su Radio Easy Rock. Ancora un piccolo angolino arriva tutti i giorni, nel senso arriva in tutte le nostre puntate ovviamente. È questo piccolo angolino in cui dedichiamo un po' di tempo a grande cinema, qualche volta grande televisione, ma l'ingrediente fisso è la grande musica rock and roll, che in questo caso fa da colonna sonora. Non andiamo molto distanti, 2025, Derek Chanfrance, per parlare invece del cast, che è composto da Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Lakeith Stanfield. Stiamo parlando di The Roofman, film ambientato tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, in cui Jeffrey Manchester, che è un ex riserva dell'esercito, diventa celebre come il Roofman. Perché roof, che è tetto, e man, che è uomo? Perché è un rapinatore seriale che è, tra l'altro, insolitamente gentile, che svaligia oltre 60 fast food calandosi dai tetti e svuotando poi le casseforti senza usare violenza. Viene catturato, evade di prigione e qui trova rifugio all'interno di un altro, non un fast food in questo caso, ma un negozio di giocattoli, tra l'altro una catena molto famosa in America, cioè Toys R Us. E qui vive in segreto per mesi, nutrendosi di snack, finché non si innamora di una madre single incontrata all'interno dello store, che lui in realtà vede all'interno dello store, ma la incontra in una chiesa. Ovviamente da quel punto, da quel momento la sua vita da uomo libero comincia a diventare piuttosto complicata e pericolosa, perché ovviamente si espone un po' di più, e non vi spoilerò altro. Nella colonna sonora, a parte Man on the Moon di McCartney con i suoi Wings, rimane solo Tom Petty, che però nel film fa capolino con due canzoni. La prima è Free Falling e l'altra è quella protagonista di oggi, uscita nell'89 come secondo singolo dal suo primo album di solista, che era Full Moon Fever. È una canzone che tra l'altro ha dato il nome al documentario uscito nel 2007 su Tom Petty e gli Heartbreakers. La canzone protagonista di oggi di Silver Screen è Running Down a Dream.

0: 1989 era la canzone protagonista della Silver Screen di oggi, era Tom Petty con Running Down a Dream. Radio Easy Rock.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Radio Easy Rock, Rock Train.

I Garbage di Shirley Manson, una delle frontwoman più potenti della storia. Dal 2001 erano loro con Androgyny. E invece, a proposito di frontwoman degne di entrare in una qualsiasi Hall of Fame, c'è anche quella dei Pretty Reckless. Lei si chiama Taylor Momsen, che tra l'altro un nome legato ai Soundgarden, perché la sua band fu scelta proprio come band di supporto dei Soundgarden in quello che fu lo sfortunato tour nordamericano del 2017, che si dovette in pratica interrompere il 17 di maggio di quell'anno dopo un concerto al Fox Theater di Detroit a causa del suicidio di Chris Cornell. Proprio Taylor Momsen ha detto: c'è una connessione, come se mi parlasse a un livello così profondo da sentirlo veramente parlare di me. C'è un nuovo lavoro della band uscito il 26 giugno, quinto album di studio, si intitola Dear God, canzone che parla di caos emotivo, di vulnerabilità, di redenzione. Il singolo nuovo dei Pretty Reckless si intitola About You.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
4: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
5: Non ci arrivo.
4: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
6: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
7: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria. Wow.
8: Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
7: Aperto tutti i giorni.
9: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
10: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
11: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
10: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
11: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
12: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta. Prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
13: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.

1995, i fratellini Gallagher agli Oasis con She's Electric. Adesso invece flash forward, torniamo ai giorni nostri. Sono tornati gli Editors, che non sentivamo da un pochettino. Loro, che ricordiamolo, si sono formati a Birmingham nel 2022, sono piuttosto celebri per quelle che sono le loro atmosfere piuttosto scure, e hanno annunciato, come dicevo, il loro ottavo album di studio, Surface Echo and Sound, che esce il 30 di ottobre, in cui si è capito che al centro di tutto ci sarà la ritmica ed il suono del mandolino, che è abbastanza, potremmo dire, incredible but real, perché non sono esattamente le ambientazioni a cui la band ci ha abituati. E riguardo invece al nuovo singolo, Tom Smith dice: è ambientato in una scena immaginaria all'interno di un bar dove due persone parlano davanti ad un drink riflettendo sugli alti e i bassi della vita. È quello che fanno tutti gli amici dopo che hanno bevuto 3 o 4 birre, fondamentalmente. Il 3 febbraio saranno in concerto all'Alcatraz di Milano. Intanto gli Editors arrivano qui con il nuovo singolo, The Rush.

Iniziata da pochi minuti, 4,06 per l'esattezza, o meglio 3,06, non esageriamo, la seconda ora di Rock Train R.E.M. con Stand 1988, canzone che è legata ad una dinamica molto ironica all'interno del gruppo, perché ad un certo punto la band ha detto: facciamo una pop song assolutamente accessibile e ci ispiriamo alle produzioni pop bubblegum degli anni 60, canzoni in stile Monkees o gli Archies. E intanto si continua a cullare il sogno di un tour di reunion della band, al quale tra l'altro tutti i componenti continuano ciclicamente a chiudere la porta. L'ultimo in ordine di tempo è stato il chitarrista Peter Buck, che ha detto: ognuno di noi ha i suoi ricordi, sono sacri, abbiamo fatto dischi, concerti, abbiamo suonato al meglio delle nostre capacità e ora la nostra storia è finita. Non voglio fare dei tour per soldi o per fama o per soddisfare il mio ego, non voglio far parte di una band che suona a Glastonbury canzoni di 40 anni fa. Non ho bisogno di soldi e quindi ho avuto abbastanza applausi per almeno 10 vite e non possiamo ovviamente e onestamente dargli torto. Ci spostiamo ora invece al 1967, ci sono i Cream, arriva Sunshine of Your Love.

0: terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
1: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center, a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
4: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
5: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

Dal 72 era il Duca Bianco con la sua Starman. Adesso invece torniamo ai giorni nostri, quindi flash forward, ospitiamo ancora una volta in Rock Train il singolo che ci restituisce Johnny Marr, che arriverà il 2 di ottobre con un nuovo album, The Age of Everything. Tra l'altro lui non ci regala qualcosa come solista dal 2022, e si tratta del suo quinto album comunque da solista. E riguardo al significato del titolo, cioè il significato del titolo dell'album, The Age of Everything, quindi l'età del tutto, ha detto: il titolo mi è venuto in mente molto presto mentre scrivevo, è diventata un'idea da cui non riuscivo a liberarmi perché mi sembrava di riassumere il modo in cui molte persone si sentono oggi. È un concetto che racchiude tutto, non necessariamente in senso negativo, ma racconta e fa in qualche modo trasparire la sensazione di sopraffazione culturale causata dalla tecnologia. Sentiamo il nuovo singolo allora di Johnny Marr, si intitola Spin.

2001 Lenny Kravitz con Stillness of Heart, ed è un peccato, diciamolo, che da diverso tempo a questa parte si parli di lui per questioni extra musicali, per carità sono sempre questioni legate al personaggio ma che non hanno niente a che vedere con la sua musica. E infatti in un'intervista a Men's Health il rocker racconta la routine che gli permette di mantenersi in forma. Ormai si parla della sua forma fisica, non si parla più delle sue canzoni, e questo insomma mi manda i matti, se dobbiamo dirla così. Lui ha detto: ti rendi conto con il passare del tempo che invecchiare non è come pensavi. Oggi sono in una forma migliore di 10 o 20 anni fa e tra 10 anni sarò in una forma ancora migliore di quella attuale. E ovviamente noi siamo contenti per lui. Magari Lenny, un po' di musica nuova, vabbè che non è passato molto dall'ultimo album, però magari tornare a parlare di musica non sarebbe male. Lui in ogni caso ha detto: voglio una silhouette sottile, una via di mezzo tra Spider-Man e Bruce lì. Va bene, ti auguriamo Lenny di ottenerla, sarà anche probabile ce la faccia. Ora andiamo all'81, ci sono i Police, questa è Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Il nuovo singolo di Bryan Adams, che celebra la sua nazione, il Canada, era 51st State. Radio Easy Rock.
1: A noi piace mantenere le promesse.
2: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Rock Train su Radio Easy Rock.

quella che possiamo definire senza ombra di dubbio la signature song dei Talking Heads, la più famosa dall'80, era Psycho Killer. Adesso invece diamo il bentornato, l'abbiamo presentato per la prima volta lo scorso weekend, a Matthew Donald Berninger, detto Matt. Nato a Cincinnati nel febbraio del 71, ovviamente Cincinnati quindi statunitense, e lui è il frontman e anche il paroliere della band molto famosa nel circuito indie rock che si chiama The Nation. Ha già al suo attivo due produzioni soliste, ne arriverà ovviamente una terza, e la sua scrittura è molto frammentaria, però è densa di immagini quotidiane, di un'ironia molto spesso sottile, come quella che ha buttato proprio a piene mani, a badilate, all'interno della sua ultima canzone, che dice: è una preghiera da alticcio, ero arrabbiato con Dio, io non credo che esista, però se c'è voglio che sappia che sono incazzato. Tra l'altro, piccola nota, ve l'ho detto anche la scorsa settimana, c'è una monica che viene nominata all'interno della canzone, in realtà è la sua armonica, nessuna donna all'orizzonte. Sentiamo allora il nuovo singolo di Matt Berninger, si intitola Martini me fazzo.

0: 10 al 16 agosto, musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
3: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
4: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
5: Non ci arrivo.
4: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
5: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
6: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
7: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
6: E paghi in 10 rate a tasso zero.
8: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
9: Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center, a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
10: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità? E c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

Finisce qui l'appuntamento di oggi di Rock Train, che torna ovviamente domani, sempre tra le 10 e mezzogiorno e sempre con due ore dedicate alla più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta. Dal 79 ILO, Electric Light Orchestra, era Don't Bring Me Down. Andiamo a chiudere invece con il nuovo singolo di Paul McCartney, il terzo singolo da The Boys of Dungeon Lane, l'ultimo di oggi, è Come Inside. Io vi auguro un buon sabato, restate qui su Radio Easy Rock, da Steve Sonic è tutto, ciao!

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
3: Radio Easy Rock News.
4: La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. 252 lavoratori morti, ben 136 migranti italiani. E i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sull'immigrazione. Madrid, in risposta alle decisioni italiane su Schengen, ripristina da oggi i controlli alle frontiere, così Bonelli di AWS.
5: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
4: Stamane a Pavana, ai funerali di Francesco Guccini, nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva, la famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeucci e Paltrinieri, bene Pozzobon e Guidi, oro alla Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind & Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: Flodarfest torna a Sappada. Dal 12 al 16 agosto, musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
6: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
7: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
8: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
9: Non ci arrivo.
8: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
9: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind & Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
10: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock. Radio Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
4: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Vino buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: sarai in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
1: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
2: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
3: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: 13 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4. Sconico. Info su grottagigante.it.
4: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
5: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
6: Non ci arrivo.
5: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
7: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Cerchi un carburante che faccia davvero la differenza? Alla nuova stazione Kuwait di Porpetto trovi Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per un pieno di prestazioni. E per la tua sosta, parcheggio ampio, bagni, docce e lo shop svolta, con prodotti per la tua auto e per tutta la famiglia. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
3: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
4: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
5: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
4: Aperto tutti i giorni.
6: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
7: Non ci arrivo.
6: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
7: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.

0: 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata. Solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
2: Strimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
3: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero.
4: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per traffico intenso presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Traffico intenso anche sulla Venezia-Trieste. Si verificano incolonnamenti presso l'uscita di Palmanova per chi proviene da Venezia, code tra San Giorgio di Nogaro e Villesse e tra Re di Puglia e la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Prestare attenzione tra Cessalto e San Donà di Piave verso Venezia, dove è segnalato un veicolo fermo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
9: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
2: 5 giorni, un solo grido, Plodar Fest. Dal 12 al 16 agosto torna a Sappada, in località Aibn, la festa più attesa dell'estate. Un tendone di oltre 1000 metri quadri in stile Oktoberfest. Musica dal vivo, gastronomia tipica e birra spinata a fiumi. Folca tutta birra, tra tradizione e divertimento. Plodar Fest, Sappada, dal 12 al 16 agosto. Non mancare!
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
7: Non ci arrivo.
6: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
7: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
8: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
9: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
8: Aperto tutti i giorni.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano in questi minuti code verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert causate da traffico intenso e verso Venezia tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia dovute a lavori in corso. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Chiudiamo segnalandovi che fino alle 22 nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, situate lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
4: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Nova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: A terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
7: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su Il Germoglio Coop.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono Chrissy Mac, sono la speaker che prenderà il controllo di Radio Easy Rock per i prossimi 60 minuti. Sono parte di un progetto di intelligenza artificiale. Sì, avete sentito bene. Oggi una mente artificiale vi proporrà alcuni brani che non siete abituati ad ascoltare in questa stazione. Lo so che il rock è il vostro genere preferito, lo è anche per me. Infatti il mio nome lo ho scelto per omaggiare i Pretenders e i Fleetwood Mac. Adesso è giunto il momento di cominciare a stravolgere quest'ora. Welcome to Rock and Bites.
0: Radio Easy Rock.
1: Il brano che vi farò ascoltare fa parte della soundtrack del film T2 Trainspotting, uscito nel 2017. Si tratta di una rielaborazione elettronica di Lust for Life, famoso brano di Iggy Pop, coscritto con David Bowie. Ascoltate su Radio Easy Rock questa versione remixata dai Prodigy.

0: Era Last for Life di Iggy Pop, remixata dai Prodigy. Io sono Chrissy Mac, progetto di intelligenza artificiale qui su Rock and Bytes.
1: Radio Easy

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
1: Radio Easy Rock.

Il brano che ascolteremo viene inserito nel 2021 dal magazine Rolling Stone alla 48esima posizione nella classifica delle 500 Greatest Songs of All Time. La canzone fa parte dell'album Key Day, uscito nel 2000. Musicalmente la traccia è condotta da un ripetuto beat elettronico ed una progressione di 4 accordi realizzati al sintetizzatore. Progressione campionata da un pezzo di musica sperimentale fatta al computer nel lontano 1973. Qui a Radio Easy Rock ascoltiamo i Radiohead con Idiotech.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock. Easy Rock. In the night.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock in the Night.